0: Scouts.
1: Se sei della Vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate,
1: una famiglia.
2: Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
1: Io ci sono sempre per te.